0: si es un éxito, suena en los 40.
1: Vediamo da cimbere che l'avemos. Forse è candela. Sorprenda e póngalo.